0: Raimondo Ilanus.
1: Confusione sarà perché ti amo.
2: Tercero salieron.